0: Radio. Feel the rhythm of Bride.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.